0: Camilito, loco, dale, loca mola.
1: Camilito, dale,
0: loca mola.
1: Camilito, dale,
0: loca mola. Camilito, loco, dale, loca mola.
1: Camilito, dale,
0: loca mola.
1: Camilito, dale,
0: loca mola.
1: Camilito, dale,
0: loca mola.
1: Camilito, dale,
0: loca mola. Tenete, guay un millón, dama. Yo allí ya, oye, yo allí ya lo escuché.